Come sta Alma Fea? Che lo sta a fare il che lo vi un giorno di vacchero, che sia a Zerurinha, Fidin, Fidley, Wiki, Bio, e a tutta la vacchera di Zerurinha.